cavaliro e battalo mine conas mal curagio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra usta.

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta il culo mi senza censuro, i per ma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, certi mi semo e farà smiracolo, certi

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

cavaliro e battalo, mi ne conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustaro.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

l'orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta il culo mi senza inzuro, e per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando. Già più i semi farà smiragoni, già fe

orizzonte c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, interna cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo.